0: non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Beat FM te mueve.
2: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.